0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Il governatore della Banca Nazionale Croata Boris Vujčić si prepara a lasciare l'incarico. La commissione del Sabor per le nomine dovrebbe approvare oggi la proposta di revoca dal 31 maggio su sua richiesta, perché dal 1 giugno assumerà il ruolo di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. La sua partenza apre la corsa alla successione. Circolano già diversi nomi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La Commissione dovrebbe chiedere ai gruppi parlamentari di indicare i candidati entro un termine stabilito, così da avviare formalmente la procedura di nomina del nuovo governatore. Per l'elezione serve la maggioranza assoluta del Parlamento con il parere della Commissione Finanze. Il presidente del Comitato Olimpico Croato, Zlatko Mateša, e sua moglie Blanka sono finiti sotto indagine per presunte irregolarità legate a diarie, biglietti di viaggio e uso dell'auto di servizio. Mateša ha minimizzato parlando di verifiche nate da una denuncia anonima e ha assicurato che tutta la documentazione verrà consegnata in giornata. È stato disposto un mese di custodia cautelare per Christian Aleksić, il cinquantenne accusato dell'omicidio del giovane Luka Milovac. Ieri l'intera comunità di Drniš ha dato l'ultimo straziante saluto al giovane maturando. Intanto l'ondata di indignazione cresce in tutto il paese. Dopo i cortei pacifici a Zara, Sebeniko e Varaždin, per chiedere riforme del sistema di sicurezza, una nuova protesta è stata annunciata per questa sera a Drniš. Svolta in Bosnia ed Erzegovina sul fronte dei collegamenti con la Croazia. È stato aperto ieri sera in via temporanea il nuovo valico di frontiera di Gradiška. La decisione è stata presa dopo i pesanti disagi causati dal crollo di una parte del ponte al vecchio passaggio di confine, che aveva provocato lunghe code e forti rallentamenti al traffico. L'apertura del nuovo valico è stata accolta con favore anche dall'Unione Europea. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per un vertice con il leader cinese Xi Jinping, a pochi giorni dalla visita del presidente statunitense Donald Trump. Al centro dell'incontro il rafforzamento della cooperazione strategica tra Mosca e Pechino. I due paesi hanno firmato una serie di accordi nei settori economico, energetico e politico, incluso il progetto di un nuovo gasdotto destinato a incrementare le forniture russe verso la Cina. Xi Jinping ha parlato di una nuova fase nelle relazioni bilaterali, mentre Putin ha definito il partenariato tra i due paesi a un livello senza precedenti. Prosegue la campagna elettorale in vista del rinnovo degli organi dell'Unione Italiana. I candidati unici alla presidenza, Marin Corva per l'Unione e Paolo De Marin per la giunta esecutiva, continuano gli incontri con i soci delle comunità degli italiani di Croazia e Slovenia per presentare il programma elettorale. Oggi tappa ad Albona con inizio alle 18, domani alla stessa ora a Pisino, mentre venerdì sarà la volta dell'Istria slovena. Seguiranno poi gli appuntamenti alle Vade, Gradigne, Rovigno, Umago e infine Pola, dove il ciclo di incontri si concluderà il 29 maggio. Il 30 maggio scatterà il silenzio elettorale, mentre domenica 31 maggio i connazionali saranno chiamati al voto. Il meteo, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili locali piogge. Vento moderato da nord-ovest, temperature massime tra i 22 e i 25 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano con voi Italo Banco. Svolta nelle indagini sull'omicidio del

0: Secondo indiscrezioni, l'uomo non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento e avrebbe dichiarato che il ragazzo non era la vittima che aveva inizialmente preso di mira. L'inchiesta si concentra ora anche sul passato dell'uomo, già condannato per omicidio nel 1994. Aleksić aveva trascorso 6 anni in isolamento nel carcere di Sebeniko e, nonostante fosse stato disposto un trattamento psichiatrico obbligatorio, secondo quanto emerge, non avrebbe seguito alcuna terapia. La stabilità finanziaria dei cittadini croati resta fragile. Secondo un'indagine del servizio Moja Plaća, condotta su oltre 11.000 persone, solo un croato su 3 riesce a risparmiare con regolarità. In caso di perdita di lavoro, il 34% degli intervistati non sarebbe in grado di coprire spese essenziali come cibo e bollette già dal primo mese. Un terzo della popolazione, inoltre, arriva a fine mese in difficoltà economica. Chi riesce a mettere qualcosa da parte lo fa soprattutto per affrontare eventuali emergenze. Colpisce infine un dato legato alla fiducia nel sistema bancario. Quasi il 40% di chi risparmia preferisce conservare il denaro in casa invece di depositarlo in banca. Si apre oggi ad Abbazia la più grande conferenza della Croazia dedicata alle energie pulite, che riunisce fino a venerdì massimi esperti, investitori e istituzioni europee. Al centro dei panel la sfida cruciale di come garantire abbastanza energia domestica a cittadini e imprese di fronte al boom dei consumi e all'elettrificazione, per difendere la competitività e la sicurezza geopolitica dell'Europa. Tra i partecipanti anche la Camera di Commercio Italo-Croata. Sentiamo il presidente Aldo Di Biagio.
1: È un forum che si occupa di blue economy e in particolar modo dell'utilizzo solidale delle risorse marine, visto in chiave imprenditoriale come utilizzare in maniera sostenibile il mare senza un eccessivo sfruttamento.
0: Proseguono a Pola i lavori di risanamento del manto stradale nell'area dei Giardini, nel tratto di via dell'Istria, compreso tra l'incrocio con via Zagabria e il collegamento con via Carrara. L'intervento durerà 1 settimana. Durante questo periodo sarà in vigore una regolazione provvisoria del traffico con percorsi alternativi lungo via Dobrich, via Epulone e la Riva. A San Vincenti si apre questa sera il programma dell'estate culturale al Castello Morosini Grimani con il concerto di Vesna Pisarovic, una delle artiste più note della scena musicale regionale, oggi attiva anche a livello internazionale nel jazz, si esibirà accompagnata dai suoi musicisti. Il concerto, a ingresso gratuito, inizierà alle 20. Per il resto della giornata aumento della nuvolosità con possibili locali piogge sull'Istria interna. Vento moderato da nord-ovest, temperature massime tra i 22 e i 25 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione alle 16.30.

Sono le 16:30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: delitto di Drniš, confessa il killer, Luka non era il mio vero obiettivo. Banca nazionale croata, Vujčić lascia, al via la corsa per il nuovo governatore. Forte interesse per il programma di affitti sostenibili. Prosegue la campagna elettorale in vista del rinnovo degli organi dell'Unione Italiana. Pola, capitale della fisarmonica, fino a venerdì il raduno internazionale con 600 musicisti. Il meteo, per il resto della giornata aumento della nuvolosità con possibili locali piogge sull'Istria centro-settentrionale, vento moderato da nord-ovest, temperature massime tra i 22 e i 25 gradi. Domani cielo solo in parte soleggiato, nelle zone interne non si esclude qualche breve rovescio. Bora moderata, a tratti forte, temperature del mattino comprese tra 10 e 16 gradi, massime diurne tra 22 e 26 gradi.

0: Le principali notizie del giorno: svolta nelle indagini sull'omicidio del 19enne Luca Milovaz Adrnić. Il presunto assassino Christian Aleksić ha confessato il delitto durante un lungo interrogatorio a Sebenico, dove era stato trasferito sotto scorta dalle forze speciali. Secondo indiscrezioni, l'uomo non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento e avrebbe dichiarato che il ragazzo non era la vittima che aveva inizialmente preso di mira. L'inchiesta si concentra ora anche sul passato dell'uomo, già condannato per omicidio nel 1994. Aleksić aveva trascorso 6 anni in isolamento nel carcere di Sebenico e, nonostante fosse stato disposto un trattamento psichiatrico obbligatorio, secondo quanto emerge non avrebbe seguito alcuna terapia. Cambio ai vertici della Banca Nazionale Croata. Il governatore Boris Vujčić lascerà l'incarico il 31 maggio, dopo il via libera della Commissione parlamentare per le nomine. Dal 1 giugno assumerà il ruolo di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. Si apre ora la corsa alla successione. Al momento non ci sono candidature ufficiali, ma nei prossimi giorni i gruppi parlamentari saranno invitati a presentare i nomi. Per eleggere il nuovo governatore servirà la maggioranza assoluta del Sabor, con il parere della Commissione Finanze. Il presidente del Comitato Olimpico Croato Zlatko Mateša e sua moglie Blanka sono finiti sotto indagine per presunte irregolarità legate a diarie, biglietti di viaggio e uso dell'auto di servizio. Mateša ha minimizzato, parlando di verifiche nate da una denuncia anonima, e ha assicurato che tutta la documentazione verrà consegnata in giornata. Forte interesse in Croazia per il programma di affitti sostenibili. Sono già oltre 1.300 le domande presentate per accedere agli alloggi a canone calmierato. Il ministro Branko Bačić ha annunciato che i primi ingressi sono previsti entro la fine dell'estate. Più della metà delle richieste arriva da Zagabria, con 745 domande, seguita da Spalato con 173 e Fiume con 77. L'età media dei richiedenti è di 38 anni e il 40% è composto da single. Le graduatorie saranno definite in base al reddito, età e composizione del nucleo familiare. La stabilità finanziaria dei cittadini croati resta fragile. Secondo un'indagine del servizio Moja Plaća, condotta su oltre 11.000 persone, solo un croato su tre riesce a risparmiare con regolarità. In caso di perdita del lavoro, il 34% degli intervistati non sarebbe in grado di coprire spese essenziali, come cibo e bollette, già dal primo mese. Un terzo della popolazione, inoltre, arriva a fine mese in difficoltà economica. Chi riesce a mettere qualcosa da parte lo fa soprattutto per affrontare eventuali emergenze. Colpisce infine un dato legato alla fiducia nel sistema bancario. Quasi il 40% di chi risparmia preferisce conservare il denaro in casa invece di depositarlo in banca. Il mercato immobiliare croato rallenta, ma i prezzi continuano a salire. Nell'ultimo anno le compravendite sono diminuite del 13%, con un calo ancora più marcato nelle aree costiere tra Istria e Quarnero, dove il volume degli affari si è ridotto fino a un terzo. Intanto il prezzo medio dei nuovi appartamenti ha raggiunto i 2.885 euro al metro quadrato. A pesare sono soprattutto i costi ormai elevati e la carenza di alloggi accessibili, fattori che frenano la domanda insieme alla diminuzione degli acquirenti stranieri. Nel frattempo si apre il confronto sulla nuova normativa per gli agenti immobiliari. La riforma punta ad introdurre maggiore trasparenza e regole più rigide per il settore, con nuovi registri, responsabilità professionali più definite e possibili cambiamenti sulle commissioni. Misure che però dividono il comparto tra il sostegno delle istituzioni e le critiche delle associazioni di categoria. Si apre oggi ad Abbazia la più grande conferenza della Croazia dedicata alle energie pulite, che riunisce fino a venerdì massimi esperti, investitori e istituzioni europee. Al centro dei panel la sfida cruciale di come garantire abbastanza energia domestica a cittadini e imprese, di fronte al boom dei consumi e all'elettrificazione, per difendere la competitività e la sicurezza geopolitica dell'Europa. Tra i partecipanti anche la Camera di Commercio Italo-Croata. Sentiamo il presidente Aldo Di Biagio.
1: È un forum che si occupa di blue economy e in particolar modo dell'utilizzo solidale delle risorse marine, visto in chiave imprenditoriale come utilizzare in maniera sostenibile il mare senza un eccessivo sfruttamento.
0: Tregua commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti. A Strasburgo è stato raggiunto un accordo che sblocca il negoziato commerciale con Washington e allontana, almeno per ora, la minaccia di nuovi dazi statunitensi del 25% sulle auto europee. Bruxelles ha però posto precise condizioni. L'intesa decadrà se gli Stati Uniti non ridurranno entro la fine del 2026 le tariffe su acciaio e alluminio provenienti dall'Unione Europea. Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per un vertice con il leader cinese Xi Jinping a pochi giorni dalla visita del presidente statunitense Donald Trump. Al centro dell'incontro il rafforzamento della cooperazione strategica tra Mosca e Pechino. I due paesi hanno firmato una serie di accordi nei settori economico, energetico e politico, incluso il progetto di un nuovo gasdotto destinato a incrementare le forniture russe verso la Cina. Xi Jinping ha parlato di una nuova fase nelle relazioni bilaterali, mentre Putin ha definito il partenariato tra i due paesi ad un livello senza precedenti. Si sono concluse alle Maldive le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti giovedì scorso in un sistema di grotte sottomarine. Oggi sono stati riportati in superficie gli ultimi 2 corpi. Intanto la polizia locale ha acquisito le telecamere GoPro e le attrezzature delle vittime consegnate dai soccorritori. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori per ricostruire la dinamica della tragedia. Prosegue la campagna elettorale in vista del rinnovo degli organi dell'Unione Italiana. I candidati unici alla presidenza, Marin Corva per l'Unione e Paolo De Marin per la Giunta Esecutiva, continuano gli incontri con i soci delle comunità degli italiani di Croazia e Slovenia per presentare il programma elettorale. Oggi tappa d'Albona con inizio alle 18, domani alla stessa ora a Pisino, mentre venerdì sarà la volta dell'Istria slovena. Seguiranno poi gli appuntamenti alle Vade Gradigne, Rovigno, Umago e infine Pola, dove il ciclo di incontri si concluderà il 29 maggio. Il 30 maggio scatterà il silenzio elettorale, mentre domenica 31 i connazionali saranno chiamati al voto. Scossone politico a Pisino. Il vice sindaco Renato Calaz ha rassegnato le dimissioni irrevocabili in vigore dal 31 maggio per divergenze con la sindaca Susana Jašić di Možemo. Calaz, eletto come indipendente nella coalizione Možemo Socialdemocratici, denuncia scarsa coordinazione nell'amministrazione e contrasti sul metodo di lavoro. Dura la reazione dell'opposizione. Per la dieta è l'ennesima prova del caos nella gestione cittadina di Pisino, mentre l'HDZ parla di tradimento della fiducia dei cittadini. Proseguono a Pola i lavori di risanamento del manto stradale nell'area dei Giardini, nel tratto di via dell'Istria, compreso tra l'incrocio con via Zagabria e il collegamento con via Carrara. L'intervento durerà una settimana. Durante questo periodo sarà in vigore una regolazione provvisoria del traffico con percorsi alternativi. Musica e spettacoli. Il microfono a Isabel Vidaic.
2: Pola torna al centro della scena internazionale della fisarmonica. Da ieri e fino al 22 maggio la Casa dei Difensori Croati ospita la 49esima edizione dell'incontro dei fisarmonicisti. Sono più di 600 i partecipanti arrivati da 24 paesi. Musicisti, docenti, direttori d'orchestra e membri delle giurie da Europa, Asia e Sud America. In programma categorie solistiche, musica da camera e orchestre di fisarmoniche. Il direttore della manifestazione, Igor Krisman.
3: Abbiamo 11 categorie solistiche, abbiamo 5 categorie per formazioni di musica di camera. In queste categorie fisarmonica deve essere rappresentata, ma è possibile anche collaborare e suonare insieme ai tutti gli altri strumenti. Allora abbiamo tanti ensembli e formazioni dove sono inclusi altri strumenti. Alla fine abbiamo 4 categorie per orchestre di fisarmonica.
2: Non solo concorso, ma anche 4 giorni di ottima musica, perché abbiamo anche dei concerti.
3: Ieri sera è stato il concerto di apertura e stasera c'è il concerto solistico di jazz fisarmonicista italiano Renzo Ruggeri.
2: Docente di fisarmonica al Conservatorio di Teramo, per Ruggeri è il primo concerto a Pola.
4: Per me è particolarmente emozionante, perché io sento parlare di questo concorso, di questa città, Pola, sento parlare da quando ero bambino. E infatti adesso parlavo proprio con Igor, che era in una sala di cui non ricordo il nome. Lui aveva visto una foto di uno dei miei miti, Peppino Principe, che è stato ospite molte volte in Croazia, ed era proprio lui che mi parlava di questa città. Quindi per me è emozionante, molto emozionante.
2: Il concerto come sarà? Cosa ci si può aspettare? Cosa ha preparato per
4: allora,
2: stasera?
4: Questa sera sarà un concerto dove io cercherò di... è un pubblico molto difficile, sia per la competenza, perché i maestri invitati, leader nel settore, in ognuno dei loro stati, quindi non ci sono, diciamo, persone normali, ci sono leader, quindi è sempre difficile suonare. Poi tra l'altro il concerto jazz da solista è considerato il più difficile per un artista, proprio perché la musica jazz, essendo improvvisata, non puoi tenere sotto controllo tutto, quindi sarà un concerto, diciamo, abbastanza complesso. E nello stesso tempo cercherò di suonare sia un po' di musica, diciamo, conosciuta, no? E porterò anche un po' di mie composizioni e porterò anche un po' dell'Italia, che non è che possa fare altro.
2: Il festival si concluderà venerdì con l'esibizione dei vincitori e una jazz night alla comunità degli italiani.
0: A San Vincenti si apre questa sera il programma dell'estate culturale al Castello Morosini Grimani con il concerto di Vesna Pisarovic, una delle artiste più note della scena musicale regionale, oggi attiva anche a livello internazionale nel jazz, si esibirà accompagnata dai suoi musicisti. Il congresso, a ingresso gratuito, inizierà alle 20:00.

Domani avremo cielo solo in parte soleggiato, nelle zone interne non si esclude qualche breve rovescio, bora moderata, a tratti forte, temperature del mattino comprese tra 10 e 16 gradi, massime diurne tra 22 e 26. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.